0: To była nowość.
1: Radio Praga.
2: Che succede?
3: Ho fatto un sogno terribile. Eh? C'era sangue, fuoco e suoni. E in mezzo a qualcosa di orribile che si agitava e ruggiva. Era solo